0: cioè chiama il dottore, per guardare se si mangia un testetto fatica, e la chiedo a
1: me,
0: non
1: ci
0: sarà ancora un po' di cosa. No, lo tiene, lo sono solito. Ah, no, io! Che ironia! Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io non ho idea di se può provare. Io
2: Thank you.
0: 我来呀，我来阿哥的房子过来呢。我最近吃了这里是年纪，那你这个不能不找你呢，这个单位的班里过来，我俩是好像是阿飞家的过来的，阿飞走了。对对对，这个老师没，我们丢了来谁不信？阿哥，阿飞的姑娘是自己丢过来，那姑娘别人可以带出来一点点点，不然你丢了得了，那你太麻烦。那我还是听得到，好听得到，我们才能听。
1: 我抓住了一个，我是失败球了。
0: 刚刚就看，
1: 这个地
0: 方，完事了你。

0: delle risultate e non posso andare a su aspettare le porti a sé, sono di mangiare il suo ambiente. Grazie.
1: Thank you.

0: quindi lì molto di raffa alcuni kit, arrivati alcuni kit di sto sapere, non so se capite preso un kit, ma ti dico che non si può fare in Germany,
1: sono già pronto, mi tratta la mia intenzione di lì, perché comunque dai rimane, quando era una tessuta, c'è un po' che non una po', ci dice sì, però è molto, poi diventa, no, non c'è, anche poi non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c